0: Al aire, la Pantera Sonidera con Alejandro
1: Vega. La bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.